luna inizia la bugia. Odiano in molti la miseria, vuole compagnia. Arrivo col tette d'oro, tu hai narici d'oro. L'hai fatta pippare a gratis frace, al cuore d'oro. Più vado avanti più le differenze si assottigliano. Sia le brutte che le belle se la tirano. Giù da me si tira, poi si impenna su una ruota. Quella della fortuna, ma poi vanno tutti a rota. Di multinazionali tipo Coca-Cola, ma ti scende roba bianca dal naso, Coca-Cola. Il rap è come una droga, dovresti smettere. Ho tanti sassi nelle scarpe, te li posso vedere. Piovono donne dal cielo, arrivano bagnati. I soldi parlano, raccontano le tue serate. Dalla periferia vado al centro dell'attenzione. Con 99

0: angelo che si scioglie in gola, zucchero filato. Ho una faccia d'angelo ma non ho mai pregato. Pietra addosso, pietra al collo, resti pietrificato. Per renderlo puro Gesù l'hanno sbiancato. Meglio
1: take a me, sushi coca take away. Spacco da una decade, mangio tanto omega 3. Uso le palle, non le palle.